0: andata via.
1: Se è andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo. Radio San Joaquín está afiliada a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH.